falco della tua gelosia.

0: Il parco Gil demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, corretto mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in ver.
2: Signor, a tempo mi retrovium. Avete nome, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, per

0: torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la calma turbar del viver vostro?
1: Utile trovo ancor, per fido mo.

0: che il mio masetto poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Non mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, amico, tutti e tre.
1: Ah, pietà, signori, pietà.

senza me brutto. Tutto nell'ira. Compatite. Compatite. Già capite come andò. Già capite. Già capite come andò.

Bricolaccia, malandrina, questo intorno è la mia ruina, questa ogni orgoglio è rovina. Vengo, vengo, lessa, lessa, è una cosa, onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Bricolaccia, malandrina, questo intorno è la mia ruina, questa ogni orgoglio è rovina. Vengo, vengo, lessa, lessa, lessa.

0: pensieri.
1: Con quell'arte si son trosse veneco.
0: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se n'è più ucciso, re del padre.

0: Leporello, ove sei?
1: Sono qui per mia disgrazia.
0: E voi?
1: Sono qui.
0: Chi è morto?
1: Voi, il vecchio.
0: Che domanda da bestia?
1: Il vecchio.
0: Bravo. Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: Ha voluto suo danno.
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci, non mi seccar. Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu.
1: Non vuol nulla, signore.

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa. Si ha preparato tutto a una gran festa.
1: Masetto, Masetto, udi la voce del manzo cavaliero.
0: E ben che c'è?
1: E verrà.
0: Lascia che venga.
1: Ma se mi fosse mamma, vado a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, Bricocella, hai timore che compri.

Padrone, io gelo, io manco. Se vedeste che figura

0: Che bocconi da gigante!
1: Mi par proprio di svenir!
0: Mi par proprio di svenir!

0: splendore per parlarvi apparcerà.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pure, ma con prudenza. Io già moro di impazienza, ma che tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin,

0: che ne dite?
1: Non vorrei.
0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Sono due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che, ma di che si sa? Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto? Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Ve che bestia. Il maestro faccio a lei.
1: Fortunati a

che se il verbi deggio dir, se si lagnano gli amanti, li comincio a compatir, li comincio a compatir. Io vo bene al sesso vostro,

0: Car! Che bella notte! E più chiara del giorno! Sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze! E tardi! Oh, ancora non sono 2 della notte! Avrei voglia un po' di saper come è finito l'affare tra Leporello e Donna Elvira! Se gli ha avuto giudizio...
1: E fin vuole che io faccia un precipizio!
0: E adesso...
2: Ehi, Leporello!
0: Chi mi chiama?
2: Non conosci il padrone?
1: Così non il conoscessi?
0: Come birbo!
1: Ma siete voi?
0: Scusate, cos'è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
2: Oh, ben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldon!
2: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
0: Ma cosa fate qui?
2: Vien dentro e lo saprai!
0: Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta!
2: Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Connesca il cerchio!
2: C'è dubbio, una fanciulla, bella giovin galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so!
2: Per Leporello!
1: Per me!
2: Per te!
1: Va bene!
2: Per la mano, essa allora mi prende!
1: Ancora meglio!
2: Ma carezza mi abbraccia! Caro il mio Leporello!
0: Leporello, mio caro!
2: Allora m'accorsi che era qualche tua bella!
1: Maledetto!
2: E l'inganno approfitto! Non so come mi riconosce! Grida! Sento gente! A fuggire mi metto! E pronto, pronto! Per quel muretto in questo loco io manco!
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza!
2: Perché no?
1: Ma se fosse costei!

0: Ve l'ho detto, sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste? Io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena nepo.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo?
0: Par che senta e che voglia parlare.
1: Sudala!
0: O qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
1: Piano, piano, signore.
0: Ora obbedisco.

0: Taci!
1: Parla, che c'è di nuovo?
0: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentar la sua sorte, né già di sua consorte. Bada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susanetta.
1: Di te?
0: Di me medesima. E da speranza che al nobile il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
1: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
0: Chetati, or vieni in me. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
1: Chi? Basilio? Oh, birbante!
0: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo bel muso?
1: Me n'era lusingato.
0: E la destina per ottener da me certe mezz'ore. Che il diritto feudale.
1: Come? Ne feudi suoi non al conti a

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenerli.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, incoscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, con già mezzo ubriachi. Altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello, chi credete che capiti?
1: Zerlina!
0: Bravo! E con lei chi viene?
1: Donna Elvira!
0: Bravo! E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia!
0: Bravo, bravo, in coscienza mia!
1: E tu cosa facesta qui?
0: E ella seguì a gridare!
1: E tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta a chiave io mi cavai e sulla via soletta la lasciai!
1: Bravo! Bravo, anzi bravo, l'affar non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi conta di notte. Mi voglio divertire finché vi è notte.

più vivian mi faccio morire. Arrivederci.

0: E già vedrai cos'è.
1: Cos'è? Cos'è? E già vedrai cos'è.
2: Cos'è? Cos'è?
1: E già

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi non vuole.

guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche d'amore.

0: balcone, che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol caccio vil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti si belli, quelle di tuccia calda.

0: E non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo in questo istante.

0: Sì? La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie? Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Ti ascolto, io ne moreno, voi deste l'elisir.
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Languiva, sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco.

0: No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo?
3: La

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Morò terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Son spariti come diamo insoniti.
1: E via non fate.
0: Io mi moro crudele e voi burlate.

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi

letto dice: io cedo, io ardo, idol mio, pietà, pietà, io ardo, io cedo.

non è niente il mio confronto. Non m'adoro il sen piagato verso lui, verso lui.

pensa e quel ch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon sodo, tendon sodo, se ne vanno, se ne vanno.

ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato, ma comprendo dal passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel

Our daughter. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo,

sempre. Ma tra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesane principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia, in

mille tre. Mille tre. Mille tre. Van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van

0: tutte, segue tutte, becca, e il gallo della checca, tutte, segue tutte, becca.
1: E diasola sconciata,
0: essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse
0: ha bisogno del liquor, ha bisogno del liquor.
1: Sì.

0: qual momento più d'appresso sulla testa tu sei cotta, io l'argomento a quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi,
1: sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà.
1: Dottore, sarà perfetta, ma per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasi marlanguire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, mio cuore non so ne chiede.
0: Render voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze?
1: Il mio letto non mi piace, di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?

0: se lo vedo qui con cielo e mi si appunge l'arte mia. No, questa poco così bella è da buona spezzeria. Hai la piccola da farne lontano e più lungo il gemello.
1: Io vedrò che tanti
0: anni per bruciare morte voi, per bruciare incenerie.

mar. Mi sogna il fel fosco e chiaro. Mi sogna il fel fosco e il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro, ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano le penne, e gli

vado a cena di rampolle a braccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo. Un bambolo di là, servo, servo, servo, servo. E la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, e mio nonno una dozzina di rampolle abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo. Un bambolo di là, servo, servo, servo, servo. E la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là. E la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un

1003 1003 Fanfra queste contadine, cameriere cittadine.

1003 Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesiane, principesse, e valdonne, doni,

La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina. Io mi orvezzosa, io mi orvezzosa, io mi orvezzosa.

a passion predominante e la giovin principiante. Non si dica se sia ritta, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca.

0: il signor Figaro?
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangeremo dei confetti.
0: Come sarebbe a dire?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Dite, signor Figaro, voi poco fa, sotto le mie finestre, parlavate ad un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compiere, e il poverino cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O la farà?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza... Ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero. Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella vite abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah. Bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, geniallotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: E il nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino, si chiama Ro, Rosi.

idea brillante, il vermiglio d'onnesco color, quel vermiglio d'onnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

Le palle tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella

0: tanto male partita.
1: Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
0: Fra tante per mia fede, vi sarà qualche cosa anche per me.
2: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
3: Sì, signore, e la sposa sono io.
1: Bene, consolo.
2: Lo sposo?
4: Io, per servirlo.
2: Oh, bravo, per servirvi. Questo è vero parlar da galantuomo.
0: Basta che sia marito.
3: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
1: Oh, anch'io, vedete. Voglio che siamo amici, il vostro nome.
3: Zeffiro.
2: E il tuo?
4: Masetto.
2: Oh, caro il mio masetto.
1: Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
0: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
2: Presto va con costor. Nel mio palazzo conduci sul fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè. Vieni, presotti, cerca di divertir tutti. Mostra allora il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
1: Hai capito?
0: Ho capito.
2: Andiamo,
4: signore.
1: Cosa c'è?
4: La Zerlina senza me non può star.
0: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza
2: e saprà bene fare le vostre parti.
4: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier.
1: Va pur, fra poco il lameto verrà.
3: Ma non ti bere, egli è male sole ad un cavaliere.
4: E per questo?
3: E per questo non c'era dove
2: togliere. Io t'aspetto,
4: là, finiam le dispute.
2: Se subito senz'altro replicar non te ne vai, masetto.

0: Amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà che sei il gran gonzo. Ascolta bene. Quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla.
2: Quale quattro carezze?
0: Fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
2: Ma signore,
0: non più repiti.
2: Ma se poi mi conosce,
0: non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e l'altro, ehi, giurizia.
3: Eccomi.
0: Vediamo che farà.
2: Che imbroglio.
3: Dunque,

0: ma quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più!
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

giuro a questa mano che bacio con trasporto e a quei bei lumi sei morto. Purché la sorte mi sia

0: Dove?
1: Vien qui, facciamo pace, prendi.
0: Cosa?
1: Quattro doppie.
0: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
2: A forza di danari,
3: non parliamo più di ciò. Ti basta l'animo di far quel che io ti dico,
0: purché lasciam le donne.
1: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Se quelle per me son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
0: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
3: È tutto amore. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è esteso sentimento, vo bene a tutte quante, le donne poi che calcolarne.

0: donna il vino.
1: Io no, non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Ora io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
2: E perché non potreste presentarmi col vostro?
1: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili, sbrigati, via!
2: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro!

0: o di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?

0: E tu, in sospetti, ti la premi fa.
1: Ti scaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti, ti la premi fa.

al vino, calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar.

Questa è quella, vuomareggiare, all'immunista, donna latina, buona decina, deve evitar. All'immunista, buona decina, deve evitar. Se tu ragazza, qualche ragazza, e con quella,

0: Signore!
1: Cosa bramate?
0: Mi par che siete in collera.
1: Volete qualche cosa?
0: Signore, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
1: Prendete!
0: O il ver riporto!
1: Ah no! Potete ritenerla per voi!
0: Per me? Questi non son mali da donne triviali!
1: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
0: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
1: Io vi promisi quando...
0: Crede ad averlo inteso!
1: Sì,

0: su, spiccia di presto. Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: E ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore.
1: Pur che non parli del commendatore. Siamo soli,
2: lo vedo.
1: Nessun ci sente,
2: via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Temerario finta Luisa,
1: il giuramento,
0: non sono i giuramenti, taci, occhio.
1: Parlo più non fiato, padron mio.
0: Così saremo amici. Oro di un poco.
1: Sai tu perché son qui?
0: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista.
1: Io lo devo saper per porla in lista.
0: Va là che sei il grand'uom. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che mama la vivi, le parlai. Ma qual casino questa notte verrà. Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
1: Cospetto che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bella.
1: E che occhi io dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno.

0: si avvicina, mio ben. Stiamci qui a scusi finché da noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi,

0: figaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.

0: accenti che il nebbio proferì, tutta la voce richiamare nel cor mio di quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Cielo, possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

0: Senti un po', ma se tu dico...
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi perché? Il tatto sopportare dovrei con le mani infedele!
0: Oh no, taci, cro... Ma se tu... Senti un po', ma se tu...

lo voglio far tremar, lo voglio far tremar. O statua gentilissima, benché di marmo siate, a padron, padron mio, mirate, mirate, che seguito a guardar, che seguito a guardar.

posso terminar. Finiscila, o nel petto, ti metto questo al jar, ti metto questo al jar. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento mi gelare.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Morò terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Son spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete!
0: Scherza,

0: Il di quello carde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oddei!
0: Cedete, o cara!
1: Mi farete morire!

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buon arme.
1: Aspetta. Ubria questo moschetto. E voi questa pistola.
0: E poi...
1: Non basta.
0: Basta, certo. Or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto.
1: Tu sei
0: qui. Taci, sei

0: quel scellerato mi rompe l'ossa ai nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Leporello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne seo che con questa tua pazza gelosia ti ridurresti a qualche brutto passo! Dove ti duole?
0: Qui!
1: E poi?
0: Qui! E ancora? Qui!
1: E poi non ti duole?

L'arte schermendo, l'arte doppiando, dico fuggendo, dile scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte doppiando, dico fuggendo, dile scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: Stelle che vedo, bella donna Elvira!
1: Don Giovanni! Sei qui, mostro, figliolo!
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: Ma questo ebbi le mie ragioni. È vero, e che ragioni forti!
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che lo trovassi per far le sue, le mie vendette!
0: Via, siate più ragionevole! I tuoni a cemento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciavolato, così del mio dolor gioco ti prendi. A voi, stelle, l'inico fuggì, mesa da me. Dove? In qual parte?
2: Lasciate che vada, lì non merta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me
2: consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete nella prima!

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non otterrà nientissimo. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongibelli amorosi.
1: Sarà veleno carido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E via non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due se volete, dite quel che fardeggio e lo vedrete!
0: Scherza!

0: Lo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oddei!
0: Cedete, o cara!
1: Vi farete morire!

0: gente alla finestra, sarà dessa.
1: Non ci stanchiò, il cor mi dice che trovarlo doppio.
0: Qualcuno parla.
1: Fermatevi. Vi pare che alcuno qui si muova?
0: Se non fallo in masetto.
1: Chi va là?
0: Non risponde.
1: Animo, schioppa il muso. Chi fa?
0: Ma ne solo ci vuol giudizio.
2: Amici.
0: Mi voglio scoprire.
2: Sei tu masetto?
1: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
1: E porello, servo di quell'impegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
1: Quel uom senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone.

state mezzose ragazze, rinfrescate via bello minore. Dovrete far presto le pazze, dovrete scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè!

0: esser l'inetta gentil da quel scioccone. Che ne dite, mio ben so far pulito?
1: Signore, è mio marito!
0: Chi? Colui, vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifol cacciavil sia strapazzato?
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli.

0: E non vorreste?
1: Alfine, ingannato resto! Io so che raro quante donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta.

0: Parco Gil demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: Ah, cuore dolo mio, son vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni.
0: Mancava questo in vero.
2: Signore, a te movere trovium. Avete nome, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo gli ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Bisogno abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donna, perché così piangete? Il crudele chi fu, chi osò la calma turbar del viver vostro?

0: che il mio masetto poco fa crudelmente maltrattasti. Dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciandoti con me da Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: Oh, mi tocca punirlo, anzi a me.
1: No, no, a me.
2: Accoppatelo, amico, tutti e tre.
1: Ah, pietà, signore.

senza me lungo. Tutto nell'ira, compatite, compatite. Già capite come andò, già capite, già capite, già capite come andò.

di caccia, malandrina, questo intorno la mia ruina, questa ogni orgoglio rovina. Vengo, vengo, essa resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Di caccia, malandrina, questo intorno la mia ruina, questa ogni orgoglio rovina. Vengo, vengo, essa resta,

0: balla le piedi.
1: Con quell'arte si sa trasse veneno.
0: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiamo che Don Giovanni non se l'è più ucciso, re del padre.

0: Bravo! Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre!
1: Ha voluto suo danno!
0: Madonna Anna, cosa ha voluto?
2: Taci! Non mi seccar! Vien meco se non vuoi qualche cosa ancor tu!
1: Non vuol nulla, signor!

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa. Si è preparato tutto a una gran festa.
1: Masetto, Masetto, poni la voce nel manzo cavaliero.
0: E benché c'è?
1: E verrà.
0: Lascia che venga.
1: Ma se mi fosse mamma, vado a fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco. Bricocella, hai timore che compri.

Padrone, io gelo, io manco, se vedeste che figura.

0: proprio di svenir.
1: Che bocconina gigante!
0: Proprio di svenir.
1: Mi par proprio di svenir.
0: Mi par proprio di svenir.

Si eccellente il vostro cuoco, si eccellente il vostro

0: parlarmi forzerà.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pur, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro.

0: scritto. Ve che bestia, ve che bestia, il maestro faccio a lei.
1: Fortunati!

0: Questa è buona! Or lasciala cercar! Che bella notte! E più chiara del giorno! Sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze! E tardi! O ancor non sono due della notte! Avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e Donna Elvira! Se gli ha avuto giudizio...
1: E fin vuole che io faccia un precipizio!
0: E adesso...
2: Ehi, Leporello!
0: Chi mi chiama?
2: Non conosci il padrone?
1: Così non conoscessi
0: come Birbo!
1: Ma siete voi?
0: Scusate, cosa è stato?
1: Per cagion vostra io fui quasi accoppato!
0: Oh, ben, non era questo un onore per te,
1: signor Veldone!
0: Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro che lo saprai! Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta! Or la più bella ti vo solo narrare.
1: Ne scalcerci!
0: C'è dubbio, una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so!
0: Per Leporello!
1: Per me?
0: Per te!
1: Va bene!
0: Per la mano essa allora mi prende!
1: Ancora meglio!
0: Ma carezza mi abbraccia! Caro il mio Leporello, Leporello mio caro.
3: Allor m'accorsi che era qualche tua bella.
1: Maledetto,
0: e l'inganno approfitto. Non so come mi riconosce, grida, sento gente, a fuggire mi metto, e pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io manco.
1: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
1: Ma se fosse costei

0: Ve l'ho detto? Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
1: Scusate, non ho imparato a leggere ai raggi della luna.
0: Leggi, dico! Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchia buffanissima!
0: Digli che questa sera l'attendo a cena nepo.
1: Pazzia, ma vi par?
0: Udì, mirate che terribili occhiate gli ci dà.
1: Par vivo,
0: par che senta e che voglia parlare.
1: Sudala,
0: o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
1: Piano, piano, signore, ora obbedisco.

0: parla.
1: Taci! Oh,
0: parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte, né già di sua consorte. Ma va bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E da speranza che al nome il suo progetto utilissima sia a tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la flora che gli prende di te, della tua sposa.
0: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
1: Chetati, or vieni. Don Basilio, mio maestro di canto e suo mezzano, nel darmi la lezione, mi ripete ogni dì questa canzone.
0: Chi? Basilio? Oh, birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote, merto del tuo vento?
0: Me n'era lusingato.
1: E la destina per ottener da me certe mezz'ore. Che il diritto feudale.
0: Come? Ne feudi suoi non al conte abolito.
1: E

0: Io deggio ad ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, leporello mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
2: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinassi con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie che ho imparato sì bene a star con voi, cerco di intrattenermi.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne, con già mezzo ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita a ber. In sul più bello, chi credete che capiti?
1: Zerlina!
0: Bravo! E con lei chi viene?
1: Donna Elvira!
0: Bravo! E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia!
0: Bravo, bravo, in coscienza mia!
1: E tu cosa facesta qui?
0: Ed ella seguì a gridare,
1: e tu?
0: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e con bell'orte chiusa la porta a chiave io mi cavai e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affare non può andar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono questi conta di notte. Mi voglio divertire finché vi è notte.

Faccio,

metà di voi qua vadano e gli altri vadano là e pian pianino cerchino

0: già vedrai cose.
1: Cose, cose, e già vedrai cose. Cose, cose, e già.

Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig.

aperte lasciar, aperte le porte lasciar, aperte le porte lasciar, di chiudere gli occhi, gli orecchi, la bocca, se il re degli sciocchi

affogar civette che allettano per ciaci le piume, comete che brillano per toglierci il lume. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche da

Cosa son, Sono streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, trombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che

0: Siamo liberati, Zerlinetta gentil, da quel scioccone che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onesto uomo, un nobil cavalier, qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un biforcaccio vil sia strapazzato.
1: Ma signor, io gli diedi parola di sposarlo.
0: La parola non vale un zero, voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi briconcelli, quei labbretti si belli,

0: che non vorreste?
1: Alfine, ingannata restar! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù, non perdiam tempo, in questo istante.

0: sì. La gioia è il mio comando, io distillo il piacer, l'amor lambicco come l'acqua di rose. E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento egli è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie! Voi dite, incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il poter, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta.
1: Isotta?
0: Isotta, io nodo ogni mistura ed ogni coppa.
1: Che ascolto? Eore Moreno, voi deste l'elisir?
0: Ehi, me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele. Sospirava, senz'ombra di speranza, e per avere una goccia del farmaco.

peggio. Andate in pedervi, ma non più a me. Due lettere prendi per due signore. Consegna tosto fuori, via, le sto, va, le sto, va.

0: No. Vuol rimettervi un ostinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è nell'aria che vo'.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Morò terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi.

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Vado!
1: Per pietà!
0: Son tutto vostro!
1: Oh, dei!
0: Cedete, o cara!

dice: io cedo, io ardo, pido la mia pietà, pietà, io ardo, io cedo.

mancanza e qualch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendo un sodo, se ne vanno.

Ho più femma e più prudenza di qualunque innamorato, ma comprendo da passato tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi, comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

0: campione.
1: Meglio il turco.
0: Meglio il fiasco.
1: Io britone.
0: Qui lampione. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco.
1: Vanni al diavolo. In malora. Più non vanno, più non va. Con te garrì.

Our daughter. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo.

Quanto a queste contadine, cameriere cittadine, bancontesse baronesse, marchesane principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia, in

Mille tre. Mille tre van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse.

0: Segui tutte pecca, e nel ganno della checca tutte segue tutte pecca.
1: Vedia sola sconsigliata,
0: essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse sarà il cuore.
0: Ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: fu al momento più d'appresso sulla testa. Tu sei cotta, io l'argomento. A quell'aria afflitta e mesta, se tu vuoi.
1: Sia, che cosa?
0: Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guari potrà.
1: Dottore, sarà per il vento, ma per me virtù.
0: Vuoi vederti mille amanti spasimar, languire al piede?
1: Non saprei che vorrei tanti, il mio cuore non so ne chi è.
0: Render voi gelose, pazze donne, vedove ragazze.
1: Il letto non mi piace, di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pecco.
0: Un codino, un marchesino.

0: Lo vedo prego, c'è lei, mi sia più le date mie. Questa poco così bella è da buona spezzeria. Voi la viva da farne lontano più lungo gemello.
1: Ne ho venuti tanti, tanti.
0: Per friggiare morti voi, per bruciare incenerie.
1: Tanti, tanti, tanti.

bisogna il felfosco e chiaro. Bisogna il felfosco e il chiaro, un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntavano le penne, gli spuntavano le penne, e gli

bellissima regina. L'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Oh, fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, ed il nonno una dozzina di rampolli abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà. Un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un

0: 1003
1: fan fra queste contadine, cameriere cittadine.

1003 Tra queste contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesiane, principesse, e van donne, donne,

La piccina, io mi orvezzosa, io mi orvezzosa, io mi

0: bene, signor Figaro.
1: Gran cose, signorina.
0: Sì, davvero.
1: Mangerem dei confetti.
0: Come sarebbe a dir?
1: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
0: E via.
1: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro lo sei serrato.
0: Sì, ho la sbagliata fe. Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate ad un signore.
1: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, cui venne i suoi studi a compire e il poverin cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O lo farà?
1: Oh, ne dubito assai. In confidenza, ha un gran difetto addosso.
0: Un gran difetto?
1: Ah, grande! È innamorato morto.
0: Sì, davvero? Quel giovane, vedete, mi interessa moltissimo.
1: Perbacco.
0: Non ci credete?
1: Oh, sì.
0: E la sua bella vite abita lontano.
1: Oh, no. Cioè, qui, due passi.
0: Ma è bella.
1: Ah, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
0: E nome?
1: Ah, il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama?
0: E ben si chiama?
1: Poverino, si chiama R.O.R.O. S.I.C. Rosy.

quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

buoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai coi pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma.

0: guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne!
1: Fra tante premiate, di sarà qualche cosa anche per me!
2: Cari amici, buongiorno! Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente! C'è qualche sposalizio?
3: Sì, signore, e la sposa sono io!
0: Me ne consolo!
2: Lo sposo?
4: Io! Per servirlo!
2: Oh, bravo! Per servirvi! Questo è vero parlar da galantuomo!
1: Basta che sia marito!
3: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore!
0: Oh, anch'io, vedete! Voglio che siamo amici, il vostro nome!
3: Zeffino!
2: E il tuo?
4: Masetto!
2: Oh, caro il mio masetto!
0: Cara la mia Zerlina, vi esibisco la mia protezione.
2: Liporello, cosa fai lì, birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
2: Presto va con costor, nel mio palazzo conduci il suo fatto. Ordina cabina, cioccolata, caffè, vini presotti, cerca di divertir tutti. Mostra allora il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto.
0: Hai capito?
1: Ho capito.
4: Andiamo, signore.
0: Cosa c'è?
4: La Zerlina senza me non può star.
1: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza
4: e saprà bene fare le vostre parti.
2: Oh, la Zerlina è in man d'un cavalier.
0: Va pure. Fra poco il lameto verrà.
3: Ah, non temere, e le mani sono io, non cavaliere.
4: E per questo?
3: E per questo non c'era dubbio.
4: Ehi, io t'aspetto,
2: là, finiam le dispute.
0: Se subito senz'altro replicar non te ne vai,
2: masetto.

is love, 'tis not hereafter. Present mirth hath present love.

0: amico, che ti pare?
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Voilà, che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla, fa le quattro carezze, fingi la voce mia, poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
1: Ma signore,
0: non più repite.
1: Ma se poi mi conosce,
0: non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto, e l'altro, ehi, giurizia.
2: Eccomi.
0: Vediamo che farà.
1: Che imbroglio.

0: quanto mi dispiace!
1: Mi fuggirete più!
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima! La burla mi dà gusto!
1: Mio tesoro!

dura questa mano che bacio con trasporto. E a quei begli occhi sei morto. Purché la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre son queste.

0: Signore,
1: vien qui, facciamo pace, prendi.
0: Cosa?
1: Quattro doppie.
0: Oh, sentite, per questa volta la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credeste di sedurre i miei pari come le donne.
2: A forza di danari,
3: non parliamo più di ciò.
0: Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico, purché lasciam le donne.
1: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Se quelle per me son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
0: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
3: È tutto amore. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si è esteso sentimento, vo bene a tutte quante, le donne poi che calcolarne.

0: una cameriera di donna Elvira.
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello? Caro il mio Leporello, ora io con lei può tentar la mia sorte. Ed ho pensato, già che si è emerso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Tan poco credito, con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati, via!
1: Signor, per più ragioni!
0: Finiscila, non so

I was 21, no use to talk to me. When I was 21,

0: tempo di salvare questa misera innocente dal tuo barbaro artiglio. Meschino, cosa sento?
1: Amor consiglio, idol mio, non vedete ch'io voglio divertirmi?

0: questo. E tu, insospetti, che la re mi fa?
1: Ti scaccia i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti.

Finché la vino cade la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Se

lista, donna mattina, buona decina, deve evitar. Anime lista, buona decina, deve evitar. C'è tu ragazza, qualche ragazza, e con quella, per camminare. Anime lista, donna mattina, buona decina.

0: cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
1: Signore, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: O il ver riporto!
0: Ah no, potete ritenerla per voi.
1: Per me, questi non son mali da donne triviali.
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.
0: Io vi prometto.

0: su, spicciati presto.
1: Cosa vuoi?
0: L'affar di cui si tratta è importante.
1: Lo credo.
0: È importantissimo.
1: Meglio ancora, finiscila.
0: Giurate di non andare in collera.
1: Lo giuro sul mio onore.
0: Pur che non parli del commendatore. Siamo soli,
1: lo vedo.
0: Nessun ci sente.
1: Via.
0: Vi posso dire tutto liberamente.
1: Sì.
0: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
1: Temerario Pintalguisa,
0: il giuramento.
1: Non sono i giuramenti, taci, oh
0: mio. Parlo più in un fiato, padron mio.
1: Così saremo amici. Oro di un poco.
0: Sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo così tardi non sarebbe qualche nuova conquista.
0: Io lo devo saper per porla in lista.
1: Va là che sei il grand'uom. Sappi ch'io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che mama la vidi, le parlai. E qual casino questa notte verrà.
0: Zitto. Mi pare sentire odor di femmina.
1: Cospetto che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bella.
1: E che occhio dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo per

0: S'avvicina, mio ben. Stiamci qui ascosi finché da noi si scosta.
1: Ma che te, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla! Certi riguardi, io vo' veder se il lume è già lontano. Ma come da costei liberarmi rimane?

0: Margaretto.
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
0: E in questa stanza?
1: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
0: Io per me te la dono.
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui.
1: Perché non puoi far che passi un po' qui?
0: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
1: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
0: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
1: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti starmi.

0: ultimi accenti che il nebbio proferì, tutta la voce richiamar nel cor mio di quell'indegno che nel mio appartamento.
1: Cielo! Possibile che sotto il sacro manto d'amicizia

0: Senti un po', masetto dico!
1: Non mi toccare!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi perdita! Il tatto sopportare dovrei tu mani infedele!
0: Oh no! Taci, crudele! Io non merco da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano dolore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...
0: Ma se...

posso terminar. Finiscila, o nel petto, ti metto questo anciar, ti metto questo anciar. Che piccio, che capriccio, che gusto, che spassetto, io sento di gelar. Non voglio far tremar, non voglio far tremar. Sta tua gentilissima, benché di marmo siate, a padron, padron mio, mirate, mirate, che seguite a guardar, che seguite a guardar.

0: come vi piace. Ahimè!
1: Che cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi par di morire.
1: Non lo terrà niente. Saranno rimasogli del veleno che beveste.
0: Ma che un veleno assai più forte io bevo in questi crudi e focosi mongi belli amorosi.
1: Sarà veleno calido, fatevi un poco fresco.
0: Ingrata voi burlate ed intanto io mi moro. Sono spariti, dove diamo insoniti?
1: E Dio non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Due severe

0: simbolo di quello che arde, languisce e spasima per voi.
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedur non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace,

0: Zitto, lascia che io senta. Ottimamente. Dunque dobbiamo ucciderlo.
1: Sicuro.
0: Non ti basteria rompergli l'ossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo. Può farlo in 100 brani.
0: Hai buon arme.
1: Aspetta. Ria questo moschetto e poi questa pistola
0: e poi
1: non basta.
0: Basta certo, or prendi questa per la pistola, questa per il moschetto. Taccio, sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani, villano mascalzon, ceffo da cani.
1: Ai, ai, la testa mia! Ai, ai, le spalle!

0: per scendere tu mi romperò sei nervi.
1: Oh, poveretta me! Che?
0: Leporello! Oh, qualche diavolo che somiglia a lui!
1: Crude! Non te ne sei, che con questa tua pazza gelosia ti ridurrei!